0: dois metros na baliza, dois metros na quarta rede a cada pagar, ringue a coisa bola, mtauro, alikubaliba, sifunziswa União Desportiva do Songo, vano, pa, consumoriva, munungana, wa União Desportiva do Songo, e nenda ona, wa, kufuriza bito, ona, kogomwe, a, kufurika ui, munungana, feseri, wara, jomo, sambiki, pomwe, tinam hindi, magma, pepa, kuno, kusongo, União Desportiva do Songo, ili, kusosona, magusta, usogara, garuma, chu, ili, kusosona, rica, desportiva, te sofala, magusta, usogara, garuma, magusta, kuhanera, nae, wa, kutubera, mutaone, ili, ika, paribo, makadigira, tumeti, rica, ne cimola mana pita polerino come sambola, rica, ya pita polerinole come sambola, uhiamba polerino come la cuna kusongo, i rica, il boneresa con la quena unia sportiva tu songo, sono sopra la rumba, usta uno mina mano, awa lungana wa unia sportiva tu songo, zigunesa zinfo con il timu, zomwe, zomchongeka tu tasa, zom chifoni magamata, con aioi unia sportiva tu songo, regantone ava, pola regalingati matambre, anaro pola lungana wa rica sportiva te sofara, concessa una unia sportiva più sombo da ciustrani di quando mugana valica come sa salampindi sinai soca vado umare ui un pichisano vampira sa salampindi sinai soca con un sombo regantone vola di comparenza la unione sportiva più sombo more in fuori fazito la manu anzauru fazito se ti disa avanzi a rupa gassamua con i gira con i affigridue ui un fazito a rogota prega con avossimeni Osimeni akashita kufamba, alimenya pola kwenda kusokolo, vidinyo achimizira, laenda kuna diao, legantoni, nabrega kuna vidinyo, josalumwana walika, josalumwana walika, bola nabrega pomwe kuna uni ya msotipa kusombo, muzaza, nabrega kuna diao, bali ya zipo la Senegal, bali ya kubo kuna mazere, legantoni diao, kamizola finki, uni ya msotipa kusombo, nabrega kuna shakiri, Omwe a Colessa Colo Mauriano, la nuova pura, Lina Merca Alexandre, Unione Sportiva tu sombo di Bufamba, ora renda una Osimeni, a presa una Dias Fumu, Arica un soccorso, Argume Bombani, Argume Bosca di Sereni, Argume Bosca di Sereni, la Soga Cuncia Pura, Lida Usoga, Liga di Bandana Carma Cham, Legantuoni, Oscar, Vitin, Merchi a questa momenta, uno, Merchi. Ringi, kashwiri la mwega, feseri walati mwasambiki, kwa kudoma, akaliba matanya mawili, kwa fubi na murumbana papariza, kwa fubi na parizalu liguanzu, hapa ni matanya mashanu, 5 metri, meki, aendi ringi, atazia utolesa ringi ya kuiza mtaulu, nye na pepo, zasara mhindi zuini zoka, kuna kusombo. Sasa la mpindi suini zoka mpeseri warati mosambiki Mboko zidatu zikada bogedwa mkati machambwe Mboko zidatu zikada bogedwa União Desportiva do Songo Igusta kuwina magusta usokera garuma Ili kuwina magusokera garuma Ya wina magubonera hii União Desportiva do Songo Aya ili kuwina magubonera Wapata Filipe Murugana walika mafariza Wapata li Filipe Murugana walika Desportiva tesofara Takuzangare kutiregane kutinyoza hili chimula lika Kulewa kutirapita kolerino kumosambiki Bona banangono, nenene, arguicho sagaruma y unión sportiva tu songo, a pingiwa neo, y nendaona, umay neo, madata shingale, zika ula manayu, a pingiwa, wakufurizabito a una mbobome, na bondine daona, riga, inaropora, atashtogumengi na mabafubi, a shirafi, kamizola 22, wariga sportiva te sofara, wakufurizabito, Wilson Muyanga, ganati kufuriza, ya salam Hindi botioka, ya salam hindi botioka, kuti umare uyu mpilisano, regantuno ni ashirafi, pole mpole fazitu wa pariza, alimenya pole ashirafi, aishita kuchakura, lili ntauru, amoka magaime, achosa na solo, labwele labumwe kuna anumgana waliga, alikumwe kumbani, kamizola sete, leo, waliga disportiva tesofara, União Desportiva do Songo, ya funga makwara ense, ya funga mikondo ense, asaya kwa kupita nangu anumgana waliga, asaya kwa kupita, anumgana waliga disportiva tesofara, Agora em Salvina, como é que eu fazido? Fazista é de João, fazido, Murumbá na Bavariza, a União Desportiva do Songo, Rolê da Marari, a Cargo Ferroviário de Nampula, Rolê de Nolha, a União Desportiva do Songo, Wilson Muyanga, a Frisa, a Dauro do Amar, a Pinissano Ampira. Eleito para já, eleito para já, de uma vozinha, terceiro, o Arante Moçambique. Vou cocinar, sem sala com o fogo. Vou cocinar, sem sala com o fogo. Dia na vida, o Amar, a Unha, o Pinissano Ampira, 1-0. Nimba Mutagare Mileti, Nimba Lugia, Nukaroka, Kuna Musombo, Ine, Nimirabano, Nimba Nisarini Kwanga, Tuzinji, Kuna Barugia, Kuna Kwene, Kuna Musombo, Ie, Retorno, Tidipe Bomwe, Deboba, Tugudi, Tidisa, Nabasa, Kwene, Mileti.
1: Tatenda kwenye kwenye mwenzato Feliciano Diogo tili kufunira ulendo wabuino kwa kubwerera mzindo watete basa walipata kunsika lero lino ndiye zipsansimu yetu zomwezo wakumera zinchi pakudzogu titi mlaoni ya undi sportiva ya kumweko kusongo ya godzomona kwa mpiro bozi kuwina kumweko kumwe kwa kwara kwa kunesa kuwina kumpindi za kumaliza ndiye natunepo tintenda kuwina kumweko kumwe timu mlaoni ya undi sportiva ya kusongo ya kukwanisa kunsika lero lino pakaribano tamange kwenda ntambula mpira la 25 de setembro kutidipi mwezo wintu jiriri kumasikati ya no.

0: Quanto costano molto in zone zina massicco?
1: Usico, Paolo, questa è la distrizione di Guru, lo faccio di punto.
0: Non ci colonga niente?
1: Paolo Costantino.
0: Mbuya Paolo, Paolo mi colonga da coppia.
1: Località di
0: Guru,
1: località di Bunga. Località di?
0: Bunga. Tane come la passamana con Bunga?
1: Ah, come la passamana con un quadro di Bunga.
0: Per i cani, come ancora vale una zinza, non ancora?
1: Per andare a vedere l'impresa con un muro di pace,
0: tacco. Tacco.
1: Tacco. Tacco. Tacco. Tacco. Tacco. Tacco. Tacco. Tacco. Minati, Mugeri, Sadia, na, questa, tante curimba, questo qui, a Sistamaro, e siamo imparati, io, mai, a Pite, in Sigabino, Nabuno, o Mamba Parvasa, Urati, Mondari, sopra la Maelizia, Bendito, e siamo a Sambaro, Urati, Mondari, a Pite, Sibabino. Dorva Silva, a Pite, Sibabino.
0: Mamma, la mamma, la
1: mamma, la mamma, la mamma,
0: la mamma, la mamma, la mamma,
1: Dat sokong sana pun di mana nama dan pakai nak bulan kuat nasi bos.